0: γίνεται κόσμος.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

comperare tutto il tempo della gente o vivere di più. Dicono che molto presto si ritirerà pure la TV. Anche mio nonno è diventato un influencer, prendi un tacchifu, un sorso e cadi giù.

dirlo tu. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a tirare.